0: Abraham. Me nie.
1: O kan se.
2: O se.
1: Fa ba kura odo no.
2: Ba kura
1: Isaac. Ko ba fodi.
2: Wen, wen no. Ba pe no we. Mm. Ta she no so ma ne ba ko.
1: Mm.
2: O yi ba ko no to ho pe. O so se fa ba. Sha be me ten out 10 9. Ba chiri di. Na so ka me na. Sole patu tu.
1: O se se mo fra.
2: No, no. Sha mo sha. O po ka sim ko de urade ye de.
1: Ka se
2: no pe pe pe pe pe pe pe pe to wa se. Ko
1: Ako sole. Na Abraham sa
2: na training sa
1: sika na ni ba
2: no
1: fo firi so
2: firi no se
1: Abraham o se mi nie
2: o se mi nie
1: o se ma no se fe hu sa
2: na mi so
1: na ke ban no se na je ni bi
2: o
1: do ta o se ni no
2: o de
1: ni ba no po se
2: na
1: tu hu ye
2: sa
1: se wa die hu e ti no
2: se
1: be o bo
2: pe ye hu o
1: na ba fo firi sa Abraham
2: verse 50
1: na ba fo firi so e fre Abraham bi o se Sir, what is in you?
2: Sir, what is in
1: you?
2: Come on, come on,
1: come
2: on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on